bianco come il latte, uomini e donne grasse al sole come carne da macero, palazzi abusivi di cemento, grigio come la sabbia di Roma capitale, di un paese vuoto di notte.

comincia il viaggio per le strade e le piazze di Roma, la macchina sportiva bianca che si muove sul selciato, gli occhiali con la montatura nera, la delicatezza nello sguardo, più dolce, più serio che mai. Le pagine diventano pensieri, corsivi di vie nuove, le risposte operai, muratori che cercano se stessi, scavando nella calce dello stomaco. I prati polverosi, le magliette a righe in bianco e nero, Laura Betti grassa, vera e silenziosa, che guarda il parcheggio vuoto, il corvo, che saltella sul sentiero, racconta sempre la verità più semplice, il senso di

0: Kakula shigo en. Wambona vovo. Kakula shigo en.
1: Oh, bon,
0: wambona vovo. Kakula shigo en.